tumanine, voi altri tumenine, insomma un indico, tumanine, la bandi tumenine, un cu, tumanine.